uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Creek.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo